Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Aria Fritta, la trasmissione in lingua italiana del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Dreieckland 102,3 MHz e in onda anche su internet, sul web, all'indirizzo www.rdl.de. Io sono Diego, buonasera a tutti, partito con la sigla Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela, subito la prossima canzone, Ali Kajane senza fare sul serio, eccola qua per voi.

Malika Ayane, che bella voce, che bella voce. Grande canzone. E niente, oggi purtroppo non c'è molto da dire, molto da raccontare. Io solitamente vi metto tanta musica e oggi lo farò più delle altre volte perché è un periodo un po' così. E quindi non voglio né annoiarvi né comunque buttare giù il morale più di quanto forse lo è. Prossima canzone cerco un po' di mettere un po' di allegria. Mi sono ubriacato con di Mannarino, grandissimo artista anche lui. Eccola qua.

Mannarino, Mi son bracato, una canzone che metto spesso perché è veramente troppo bella, troppo bella. Sabato sera, io sono Diego, buonasera a tutti. Questa è Aria Fritta e la prossima canzone è Max Gazzè con Alzati Teresa, con un video fantastico secondo me, molto molto bello. Max Gazzè, eccola qua.

Alzati Teresa, Max Gazzè, no, Teresa, scusate, mi sono confuso con l'altra canzone dei Negrita che metto spesso. Prossima canzone, l'ho scoperta da poco, mi piace tantissimo, Pinguini Tattici Nucleari con Tetris.

quindi tattici nucleari loro li metterò più spesso perché li trovo veramente in gamba, bella musica, bei testi e sicuramente li riproporrò. Li ho conosciuti da poco, molto bravi. Prossima canzone è un gruppo, è un cantante bolognese che ha grande successo in passato con il suo gruppo Luna Pop, avrete sicuramente capito di chi sto parlando. Lui è Cesare Cremonini con Madre Padre, una canzone insomma è fantastica da solista ed è veramente una delle mie canzoni preferite che ha fatto. Cesare Cremonini.

Bel, un bel testo, molto toccante, molto emozionante, come tante sue canzoni. Sta crescendo molto, è cresciuto tantissimo secondo me a livello musicale e mi piace molto. Sarebbe bello andare a vedere un live suo, secondo me mi è stato consigliato da tante persone e spero di riuscire. Non sono ancora andato a vederlo, spero di riuscire il prima possibile. E prossima canzone è un gruppo toscano rock che abbiamo sempre messo spesso qui da Rafritta, tanto tempo fa anche. Loro sono in Negrita e questa è Hollywood, con la speranza che tutto quello che stiamo vivendo sia veramente un bel film di Hollywood, fatto talmente bene che sembra quasi vero. Negrita, Hollywood.

Negrita Hollywood di tantissimi anni fa questa canzone, ma sempre molto orecchiabile, fantastica. Loro sono veramente bravi. Prossima canzone è un pezzo fantastico del mio cantante preferito, Caparezza, dall'ultimo album, si chiama Pripyat. Pripyat è una città dell'est Europa, praticamente ormai morta. Niente, ascoltate questa canzone, secondo me nel periodo ci sta tutta, però è molto molto bella e significativa. Caparezza.

Eccolo qua, Caparezza, che batte un colpo. Oddio, in questo periodo battere un colpo non è proprio il massimo. Pripyat, una città appunto dell'Ucraina, che distava, dista da una città fantasma, che dista 2 km da Chernobyl ed è dall'86 praticamente è una città morta, fantasma, come dicevo. Purtroppo capita a pennello. Calzapennello con questo periodo qua. Però voglio parlare d'altro, voglio essere un po' più leggero e voglio mettere la musica perché aiuta sempre. Anche nei momenti più tristi. Maneskin, zitti e buoni, un po' di rock duro, vero.

0: Che carica, che carica. Ci vuole ogni tanto una botta di energia dei Maneskin con Zitti e Buoni. Sono fantastici. Mettono subito allegria, buon umore, diciamo, dai. Prossimo pezzo, Willy Peyote, con una canzone che è molto molto bella. La tua futura ex moglie. C'è un video molto simpatico anche, andatevelo a vedere perché è molto bello. E lui è un grande artista, che c'è da dire. È in tour prossimamente, andatelo a vedere se riuscite in Italia. Io purtroppo non riuscirò, ma ve lo auguro tanto e ve lo consiglio.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

bella, bella, bella, bella, bella. Willy Peyote, la tua futura ex moglie. Che dire? Sono più o meno le 19:45 in questo sabato sera. Io sono Diego, questa è Aria Fritta, la trasmissione italiana del sabato sera qui su Radio Dreieckland 102.3 MHz e su internet, mi raccomando, www.rdl.de, dove poi troverete anche il podcast da scaricare ed ascoltare ogni volta che volete per tutta la settimana disponibile. Prossima canzone, gruppo che si è sciolto, dei giornalisti a cui sono molto legato, però si è sciolto. E questa è una bellissima canzone, e proprio bella, bella, bella. La faccio ascoltare. Eccola qua, dei giornalisti.

ad abbracciarti sotto le coperte o sul divano, toccarti la mano e sentirti il respiro per ristare bene, tornare a dormire, ritornare a sognare.

Che bella anche questa, eh. Dei giornalisti con nel video un fantastico Alessandro Borghi. Bella canzone, bella canzone. Prossimo pezzo, un po' di allegria ancora. Tanta allegria con Lorenzo Giovanotti di qualche anno fa. Un po' che non lo mettevo, mi sa, no? E questa è una delle più belle canzoni di Giovanotti, secondo me. Ed è il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Lorenzo Giovanotti.

0: appeso la chitarra, senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Eccola qua, il più grande spettacolo dopo che il Big Bang, non riesco più a parlare. Siamo arrivati quasi alla fine, c'è l'ultima canzone che l'ho scelta accuratamente, per, anche se non volevo entrare sempre nel discorso, ma questa canzone ci sta, Sanremo 2018, Fabrizio Moro con Ermal Meta, la canzone Non mi avete fatto niente, ed è praticamente perfetta per questo momento, per quello che succede, e con la speranza che tutto finisca prima possibile. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon sabato sera, una buona settimana, e con la speranza che veramente tutto passi in fretta, senza altri problemi. Aria Fritta, trasmissione italiana del sabato sera. Una buona serata da Diego, una buona domenica, una buona settimana. Ci risentiamo sabato prossimo, e questo Fabrizio Moro con Ermal Meta, Non ci avete fatto niente e non ci farete niente, speriamo. Ciao a tutti, da Diego.